pur toscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli pugliese, forse sardo calabrese, lucano siciliano, cosa importa, è italiano, e se è italiano basta già, perché l'Italia è tutta bella, anche questa è verità, senza alcuna distinzione.